Lonely sea like a joker, zero no odiklo. And the galbi siga del bebo, and the barimo. Eshave,